patience. Emrepa, enamu kwanso. Eda papa bi namu kwanso. That says the Lord. And come shebe ne sewe. Unka.